0: pata. Que pata pata.
1: RCA. RCA. Transformando la radio.
0: Que pata pata.